servisse a niente se non litigare e saltare la scuola. La strada mi ha dato gli schiaffi che non mi tirava mia madre da sola. Il tempo è andato, il tempo non ritorna. Insieme al ragazzo che sogna,

bello, trattalo bene, fai silenzio che stai riposando. Fiore mio, sei il fiore più bello di sto camposanto. I soldi non comprano più di tanto.